0: tratta di alimenti prevalentemente vegetali e coltivati localmente. E infine una comunità solida in cui l'isolamento sociale praticamente non esiste.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica,
2: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul broco, ogni difetto lo apprezzavo.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
1: Radio Padova Generazione Z.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: iperceramica.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona perché mia.
15: Radio Padova Meteo.
16: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Un'infinita estate che si concluderà nelle prossime ore sul nord-est per l'arrivo di una perturbazione dalle isole britanniche seguita d'aria più fresca atlantica. Quindi un avvio di giornata non così male sul nord-est, anche con bei sprazzi soleggiati, poi dal pomeriggio nuvole in aumento e a fine giornata prime piogge in arrivo da ovest dalla Lombardia. Sarà una giornata di giovedì poi con ombrelli aperti per nuvole, piogge, qualche rovescio e soprattutto le temperature che poi nella seconda parte di settimana saranno attorno ai 20 gradi o poco più, quindi un clima decisamente più fresco rispetto alle ultime giornate. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
17: La disco italiana.
18: Da questo momento
17: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Ed è sulle note della mia ragazza di Francesca Michelin che si chiude questa nostra puntata di oggi, di metà settimana. Vi aspetto domani a partire dalle 6 da parte di Max Dupré. Buona giornata.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova News.
1: Alla Camera oggi terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno due morti e sette feriti. Krista Pike è cosciente e parla, la donna era stata condannata a morte nel Tennessee ed era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Tennis, Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da luglio scorso. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale con Luca Lazzari.

0: Un altro dei capolavori di Umberto Tozzi a Radio Padova, qualcosa, qualcuno alle 9 e 6 minuti, buona giornata da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti, anche in compagnia della nostra musica e dei vostri messaggi al 328 319 8000. Già da adesso vi anticipo che da qui ai prossimi giorni avremo un bel po' di regali da farvi in merito ai concerti più importanti che ci saranno a Padova, quindi nella nostra città, da qui fino a Natale, insomma dovete ascoltarci con attenzione. Ancora una volta ben trovati, tra pochissimo ci sarà Venusia con l'oroscopo di oggi, ma adesso anche Giusy Ferreri e la nuova è Vuoto Cosmico.
1: Io

0: Buone stelle a tutti da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. Ariete, la fortuna vi assiste, perciò siate audaci e datevi da fare con lo scopo di migliorare le vostre prospettive. Tutto ok anche per i sentimenti, il voto è 8. Toro, ascoltate i consigli della luna positiva che esalta le vostre doti pratiche al fine di non soccombere troppo ai capricci di altre stelle dissonanti. Voto 7, meno meno. Gemelli, l'entusiasmo che vi contraddistingue vi sarà utile per sistemare gli affari, mentre in amore sarà necessario mostrare atteggiamenti concilianti e più pacati, dal momento che la luna in posizione disarmonica potrebbe creare qualche malinteso. Voto 8 meno. Cancro, sotto lo sguardo benevolo di Mercurio, Venere e Luna, avrete modo di occuparvi di ogni incombenza, sia lavorativa sia familiare, con piena soddisfazione. Quindi approfittatene per regalarvi una serata spensierata e divertente. Voto 7 più. Leone, la vostra sarà una giornata per Mercurio in quadratura con qualche disagio nello svolgimento degli impegni professionali e se non sarete collaborativi difficilmente avrete vita facile anche in famiglia. Voto 7 meno. Vergine, il buon aspetto che la luna nel segno formerà con Venere e Mercurio vi darà modo di agire in sicurezza un po' in tutti gli ambienti che frequenterete. Continuate così con il voto 8. Bilancia, godete di una certa libertà d'azione e quindi cercate di non sprecare tempo per raggiungere gli obiettivi prefissi, sapendo che grazie a Plutone e Giove positivi potete contare sul sostegno di persone influenti. E voto 7 più. Scorpione, Mercurio e Venere sosterranno a lungo nel vostro segno e nonostante qualche noia o imprevisto causati da Marte dissonante, avete la facoltà di essere incisivi nelle decisioni lavorative e familiari. Quindi datevi da fare, voto 8. Sagittario, bene il lavoro o lo studio, oggi sarete il bersaglio dei capricci della luna ostile e la vita affettiva potrebbe essere poco appagante. Siate pazienti e voto 8 meno. Capricorno, siete tra i beniamini della luna che dal suo aspetto armonioso favorirà il vostro impegno in ogni ambito. Il voto quindi è 7 più. Acquario, la vostra mente geniale potrebbe in questo periodo non assistervi, pertanto occupatevi solo delle priorità e lasciate da parte eventuali progetti ambiziosi. Vita affettiva un po' nervosa, il voto è 7. Pesci, tutto procede come da programma nonostante oggi possiate incontrare qualche piccolo inghippo per la luna in opposizione. Siate solo un po' vigili con il voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Family a Radio Padova alle 9.18, buona giornata. Tempo per noi adesso di scoprire musica nuove, giovani artisti che ci regalano emozioni importanti come questa di Aiello che si intitola Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza. Per questo motivo si verificano rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia, rallentamenti in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code tra Castellana e Marghera in direzione Trieste, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Castellana. A4 ancora si viaggia a rilento per traffico tra Spinea e il bivio per la A13 in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Dito nella piaga, Miss Italia, Radio Padova, parliamo di soldi, della mappa del risparmio pro capite basata sui dati Fabi e Banca d'Italia. Allora, in cima alla classifica si conferma Milano con un patrimonio finanziario medio record di 71.671 euro per abitante tra conti correnti, azioni e fondi di investimento. Alle spalle di Milano, a sorpresa, si piazza Biella con oltre 61.000 euro e Modena che sfiora i 57.000 euro. Però c'è un dettaglio fondamentale: gli italiani preferiscono investire o lasciare il denaro fermo? Attenzione, perché qui la geografia cambia. Se i milanesi sono più propensi a far fruttare i propri capitali sul mercato, la medaglia d'oro della pura liquidità va a Bolzano, Bozen. Nelle tasche dei cittadini altoatesini si conta

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: E il battito animale batte come non ce n'è.
1: E le canzoni che amerai.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Da Ottica le lenti, la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni, la montatura la paghi la metà. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev nel nord del paese, altri 2 morti e 7 feriti. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Domani voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime ore, lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza ha messo in dubbio la ricandidatura dell'ex presidente del Senato per il secondo mandato. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, 5 arresti in carcere, 5 domiciliari. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marissa è una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, morta allo Los Angeles, aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale di Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova.
6: Questa
5: è Radio Padova.

0: Ascolta l'infinito, Fiorella Mannoia, Radio Padova. Abbiamo aperto un'altra ora insieme con la nostra musica. Bentrovati da Luca Lazzari. Vi ricordo il nostro numero 328 319 8000. Adesso ne mettiamo in fila 3. La prima è di Marrakesh insieme a Gue, e questa si intitola Casini.
1: Tre canzoni in fila.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Padova sono le 10.17 e abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco aggiorniamo anche la situazione del traffico a nord-est. Adesso Noemi, e questa è Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

0: Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben trovati. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia si verificano rallentamenti con code per traffico tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Padova di competenza CAV si rallenta per traffico in direzione Milano tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con

Max Pezzali, Le Ali su Radio Padova, la sua nuova canzone alle 10.32. E adesso vi portiamo idealmente nelle Canarie a Lanzarote, perché c'è un ristorante che è unico nel suo genere, non tanto per i piatti che ha sul menù, ma sul modo di cucinarli, perché le pietanze vengono cucinate sfruttando i fumi e il calore sotterraneo del vulcano dove è stato costruito il locale. Il fornello, praticamente, su cui vengono cotte le carni e verdure alla griglia, è proprio la bocca del vulcano. Si trova sull'isola di Ilario, nel parco nazionale di Timanfaya. Praticamente all'esterno ha una griglia rotonda sospesa su un pozzo di 5 metri che è appunto la bocca del vulcano attivo. Qui le temperature sotterranee è di circa 250-300 gradi e i cibi si cuociono in pochi minuti. Non hanno tantissime opzioni da questo punto di vista, ma la gente va a mangiare in questo luogo proprio per

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
8: E di interessi?
4: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: La disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Come si muove? Dove si muove? Giovanotti, Alfa, buon vento a Radio Padova. Solamente 6 minuti e saranno le 11. Tra poco le ultime notizie sportive. Tutta la nostra musica adesso continua con Cesare Cremonini. Ora che non ho

0: Radio Padova News.
1: Arrivederci al 2027, Yannick Sinner alza bandiera bianca, il ginocchio scricchiola, il numero uno del mondo, ranking questo destinato a passare di mano a Sasha Zverev, ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo il prossimo anno. Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagollo, ha deciso il CONI chiudendo la vicenda del suo mancato tesseramento al momento della candidatura. Ascoltiamo la sua considerazione, quella del presidente del CONI, Buonfiglio.
2: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, peraltro era un'ipotesi che da subito ha manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
3: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene. Sono convinto che affidare a lui il commissariamento fa il bene del mondo del CONI.
1: La Spagna campione del mondo centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino, ha spalato sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento, stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 11 e 4 minuti.
6: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
7: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

canto con LDA e H7. Poesie clandestine a Radio Padova, 11:07. Il 16 di ottobre, venerdì 16 di ottobre, Sal Da Vinci sarà in concerto a Padova. Nei giorni precedenti vi regaleremo i biglietti per il suo spettacolo. Ed è proprio lui ad aprire queste tre canzoni in fila. La prima si intitola Fuga d'amore.

0: camino è cambiato.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: amore.
1: Coenza, è sempre bello a Radio Padova. Alle 11.18, tra poco le previsioni meteo. Cercheremo di capire la situazione e l'evoluzione da qui alle prossime ore sulla nostra regione, con le temperature che abbiamo già percepito si stanno abbassando notevolmente. Suoniamo Malika Ayane adesso a Radio Padova. Questa è Detto Tra Noi.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Un'infinita estate che si concluderà nelle prossime ore sul nord-est per l'arrivo di una perturbazione dalle isole britanniche seguita d'aria più fresca atlantica. Quindi un avvio di giornata non così male sul nord-est, anche con bei sprazzi soleggiati, poi dal pomeriggio nuvole in aumento e a fine giornata prime piogge in arrivo da ovest dalla Lombardia. Sarà una giornata di giovedì poi con ombrelli aperti per nuvole, piogge, qualche rovescio e soprattutto le temperature che poi nella seconda parte di settimana saranno attorno ai 20 gradi o poco più, quindi un clima decisamente più fresco rispetto alle ultime giornate. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova. Radio Padova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Chissà se le balene volare lassù le ha viste anche Tiziano Polla, un ultramaratoneta che ha compiuto un'impresa incredibile. Ha completato un'epica corsa in montagna di 650 km con ben 44.000 metri di dislivello positivo, tagliando il traguardo in 195 ore, che sono 8 giorni e 3 ore consecutive di sforzo. Al termine della prova ha dichiarato di aver perso 7 kg e nelle prime 72 ore Polla non si è mai fermato a dormire, sfruttando l'adrenalina iniziale per coprire quanta più distanza possibile, concedendosi solo brevissime soste tecniche per mangiare ai ristori. Dal quarto giorno in poi la privazione del sonno è diventata insostenibile, quindi ha iniziato a fermarsi direttamente sul sentiero, distendendosi a terra o appoggiandosi ai bastoncini ogni volta che sentiva sopraggiungere un colpo di sonno oppure un'allucinazione, e questi stop duravano appena 4 o 5 minuti. Ancora, lungo il percorso sono presenti dei punti di assistenza principali e si è fermato in queste strutture solo quando il crollo fisico era totale, concedendosi in tutto il viaggio solo 3 o 4 dormite leggermente più lunghe, da circa 20-30 minuti ciascuna. Oltre all'incredibile prestazione fisica, tra l'altro è anche la sua dedizione quotidiana per prepararsi a sfide di questo genere. Tiziano Polla si svegliava regolarmente alle 3:30 del mattino per andarsi all'allenare e poi andava a lavorare, quindi una tenacia incredibile, insomma un traguardo veramente di quelli incredibili. Ripetiamo, 650 km in 195 ore consecutivamente, sono 8 giorni e 3 ore. Mamma mia, quanta passione, quanta voglia. Benvenuti a Radio Padova, Samurai J, questo è Flamenco Paranoia.

Neff con Dove sei alle 12:34 minuti. Ricordo che state ascoltando Radio Padova sulla storica frequenza 103.9, ma ricordo anche che c'è la possibilità per voi di scaricare gratis anche adesso sul vostro telefonino l'app di Radio Padova, grazie alla quale potete veramente scoprire un mondo meraviglioso fatto non solo di musica italiana ma anche di canali dedicati per tutti i generi musicali che amate di più. Detto questo, invece, arriva questa canzone del 1990 che vorrei far sentire a tutti quelli che come me amavano Ron. Un momento anche per te, e prendete questo momento per voi, perché queste sono le cose belle della vita, proprio il tempo di una canzone. Vi fate una piccola coccola insieme a Radio Padova, poi questa valenza triplica, quadruplica, quintuplica.

0: fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

chiedere scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, naturalmente parole diverse ma lo stesso universo, questa è diciamo la frase finale, ma sappiamo che Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini, è avantissimo per quanto riguarda i testi delle canzoni. Naturalmente a tutti un ben arrivati, nel caso aveste acceso e sintonizzato su Radio Padova solamente adesso, ricordo il 328 319 8000 che è il numero diretto per farci sapere quello che state combinando di bello. Adesso invece Bundamash e insieme gli Eiffel 65 con Heaven.

Da Ottica alle lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Enrico Angelucci, 63 anni, imprenditore di origini umbre che viveva tra Conegliano e Jesolo, è morto ieri precipitando in un canale sulle Tofane, trovato a 70 metri dal sentiero di Cima Formenton. Attore di Quartesolo, un 52enne, è stato denunciato. Dopo una lite stradale avrebbe puntato al volto di una donna una pistola giocattolo, minacciandola di morte. Si sono svolti questa mattina a Treporti i funerali di Gabriella Querino, Elorriga Ferreira e Sean Micheli, morti nello schianto in barca nel canale di Tessera il 12 settembre. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La Cassazione conferma l'impianto accusatorio sui Casalesi ad Eraclea e la pena di 30 anni per Luciano Donadio. Scende a 29 anni e 6 mesi quella per Raffaele Buonanno. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esclude passi indietro sulla legge sul fine vita, approvata a settembre. Il governo può interloquire, ma la norma rispetta le indicazioni della Consulta.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

Laura Pausini, Kylie Minogue. 2013, ragazzi, ne è passata di acqua sotto i ponti, come spesso mi capita di dirvi. Allora, 13-4 minuti, ho una cosa molto carina e utile, spero, da raccontarvi, che è legata alla stagione delle zanzare. La stiamo vivendo ancora, purtroppo, perché le zanzare, che siano le tigre o comunque quelle nostre, insomma, sono ancora lì che girano, poi di notte, basta che ce ne sia una... cioè sei lì, ti schiaffeggi la faccia nel sonno, non va bene. Allora, cosa fare a ottobre per avere meno zanzare in primavera, ma insomma cominciare già adesso a fare un po' di pulizia? Vediamo quelli che sono i consigli. Io non so, mi ritrovo che esco in giardino, che annaffio un limone o un kumquat eccetera, non faccio in tempo ad avvicinarmi e vengo aggredita praticamente. Comunque, quando la zanzara comincia a ronzarci intorno, continuiamo con sto gesto, cercando di allontanare, non c'è verso, e come ho detto di notte ci sveglia, e allora nel dormiveglia, senza andare troppo per il sottile, partono questi schiaffi, mentre la zanzara se ne frega e rimane illesa perché è troppo leggera, noi spostiamo l'aria e di conseguenza spostiamo lei. Allora, uno, il sottovaso vuoto può essere ancora pieno di uova, perché la prima sorpresa, almeno per me, è stata questa, cioè la zanzara tigre non depone le uova nell'acqua come pensavo io, ma sulle pareti del sottovaso, del recipiente, appena sopra il livello dell'acqua, e quelle deposte in autunno sono fatte apposta per superare l'inverno, possono restare asciutte per mesi e sopportare brevi esposizioni a temperature intorno ai 10 gradi sotto zero, per cui andate a pulire quello che è il bordo del sottovaso e lì farete in modo di fare pulizia. Non volevo dire la strage per fare brutto. Comunque, secondo, non cercate le zanzare, cercate l'acqua. Poi, terzo, la monetina di rame, avevo sentito questa cosa, non è proprio un falso mito, dicono gli esperti, ma puntini puntini. A dire la verità, funziona la moneta di rame nel sottovaso con l'acqua, ma ne servirebbero talmente tante che per avere degli effetti importanti svuotate il portamonete, insomma, forse non è il caso, o dei fili di rame, forse potreste provare questo. Però sicuramente, avendo scoperto che le uova vengono depositate a pelo d'acqua sul bordo del sottovaso, per me già questa era una notizia bellissima e sicuramente sarà una cosa che provvederò a sistemare. Adesso invece la novità arriva sotto forma di Ligabue, che amiamo, e questo è Qualcosa per te.

0: ci dividerà.
1: Due generazioni, praticamente Alfa, genovese, Gigi D'Alessio, napoletano, Genova e Napoli, per l'appunto è il titolo di questa canzone. Attenzione, attenzione, perché ovviamente non solo un po' di consigli per voi sono pronti, ma anche tra poco una chicca marchiata Radio Padova è datata 1978 e posso garantirvi che qua vi cadrà la lacrimuccia.
2: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Guardate, non me la tiro, non me la tiro, perché insomma Antonella Ruggiero è bravissima a prescindere, questa Mattia Bazzar, insomma, la canzone Dirsi Ciao è un pezzo, come vi ho detto, nel cuore di tutti, ma non me la voglio tirare, però ancora oggi credo di farcela fare questa versione così in extended con la scala che si alza e la voce che va, insomma, vabbè, magari ci proverò in diretta un giorno, anche no, dite, vero? Ok, allora 13:27, questo è il Ciao Cri su Radio Padova con me Cristina Dori, ricordo sempre il 328 319 8000, e adesso invece Adamantina, questa canzone di Jovanotti che ha più di 10 anni e che ci parla di un sabato che per quanto riguarda noi si sta anche avvicinando.

ringraziando Dio. Non mi chiamo Mario, dammi una mano signorita e mettila qua.

0: Salsa Honey Mustard, nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Gli attacchi di Hamas non saranno mai giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella, che ha rinnovato la sua vicinanza al popolo israeliano e ai familiari delle vittime nel giorno in cui cade l'anniversario degli attacchi del 7 ottobre 2023. A Gaza, devastazione intollerabile, richiama anche il capo dello Stato. Nessuna causa può giustificare il massacro del 7 ottobre. Il messaggio della Meloni, che ribadisce l'impegno italiano per la pace, indica come obiettivo due Stati che possano vivere uno accanto all'altro. Oggi, tra massime misure di sicurezza, Israele ricorda il clou delle cerimonie commemorative stasera a Tel Aviv. Ucraina, è salito a 13 morti il bilancio del raid russo su un grattacielo a Prilucchi. Due vittime dei raid notturni anche a Kiev. Nel Mar Nero, colpita una petroliera davanti a Sochi, mentre la Bulgaria comunica di aver sospeso le ricerche dei dispersi dopo l'affondamento di una delle navi cargo colpite davanti alla sua costa. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminato Cina, a Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Altro di quelli che non sbaglia un colpo, Tommaso Paradiso, era agitare Coca-Cola su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 6 minuti, con la nuova canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Noi apriamo le tre canzoni in fila.
1: Tre canzoni in fila.

Giovanotti e Alfa con Buon Vento, e così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova. Ritmo Italiano, anche Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so-

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Nessun particolare disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova per lavori a partire dalle 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo di entrata di Peschiera in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

Malika Ayan con Detto Tra Noi nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. Occupiamoci del nostro territorio, una gran bella iniziativa, tra l'altro notizia di meno di un'ora fa. Si chiama Sicuramente l'iniziativa, è il teatro nelle scuole del Veneto contro la violenza di genere. È un percorso educativo teatrale rivolto alle scuole, pensato per aiutare studenti e studentesse a riflettere sulle relazioni, gli stereotipi di genere e la prevenzione della violenza contro le donne. È un progetto che vede la collaborazione tra Regione Veneto e Fondazione Giulia Cecchettin. Il fulcro del progetto è lo spettacolo teatrale sul tema della violenza contro le donne, Noi credevo fosse amore. Le rappresentazioni saranno tutte in doppia replica, la mattina per le scuole, la sera aperte e poi a tutta la cittadinanza. Si partirà dal Teatro Comunale di Vicenza il prossimo 16 novembre, poi ci saranno altre date. Insomma, una bella e speriamo utile iniziativa, considerando il periodo storico e quanto accade giornalmente intorno a noi. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Ernia, questa è Dedica.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico. Radio Padova.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Ci vai tu, Tiziano Ferro di Perverso, una delle nostre bellissime. Erano tre messe in fila le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Grazie naturalmente a voi per esserci, che bello, insomma, che ci ascoltate, che ci scrivete al 328 319 8000. L'ultimo messaggio vedo appena arrivato, anche quello di Lara, che ci ha beccato in uno dei nostri appuntamenti in esterna, ci sta ascoltando. Grazie Lara, un abbraccio anche a te. Mi raccomando, continuate a scriverci, a suggerirci il vostro aperitivo perfetto, lo facciamo tutti i giorni qui con Si Viaggiare tra le 17 e le 20. Questa è Radio Padova, ritmo italiano e ritmo anche che sa ancora di estate per noi, perché non vogliamo lasciarla andare, anche se ormai è alle spalle, è lì. Pinguini Tattici Nucleari.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro ai minimi sul dollaro da maggio 2025. Maglia nera Piazza Affari che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Torna a salire anche il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento. Possiamo intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, annuncia la Premier Meloni al termine del vertice dei paesi del Mediterraneo. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, dice anche. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Tommaso Paradiso qui su Radio Padova Ritmo Italiano con la sua canzone Agitare Coca-Cola, che è una delle cose pessime che si debba mai fare nella vita, cioè se vuoi farmi un torto fai questo, va bene? Siete su Radio Padova Ritmo Italiano, buona serata da parte mia, Franco Ghirardello insieme fino alle 20 ore, Le Ali, una novità, Max Pezzali.

Te l'ho mai detto? C'era Aiello qui su Radio Padova Ritmo Italiano, sono le 19:15, vi auguriamo una buonissima serata, lo facciamo come sempre con la musica, accompagniamo il nostro aperitivo con i grandissimi successi e qualche volta torniamo anche indietro nel tempo, andiamo a qualche annetto fa, 2005, il nostro grande Eros Ramazzotti cantava questa che conosciamo bene, La nostra vita.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, proseguono le code tra la Castellana e il Bivio per la A27 in direzione Trieste e tra la Castellana e la rotatoria della Milanese sulla carreggiata opposta. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Peschiera in direzione Milano. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Sara Sattei ed Enrico Nigiotti, c'era sabato sera, invece questo è il nostro mercoledì e tra poco scopriremo se dobbiamo tirar fuori i famosi cappottini dal nostro armadio, perché tra poco c'è Trevi Meteo e incontreremo Nico Schiodetto. Rimanete con noi, adesso Genova e Napoli Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo. Torna a salutarci Nikos Chiodetto. Buonasera Nikos, bentornato, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. Ciao Franco.
1: Buonasera, allora questo cappotto che ne facciamo? Lo tiriamo fuori dall'armadio o no? Raccontaci tutto, come
2: sì,
1: sarà?
2: Sì, direi proprio di sì, perché appunto sta cambiando tutto sul nord-est ad opera di questa perturbazione alle isole britanniche, che già ora sta portando piogge temporali al nord-ovest e sulla Toscana. Si stanno muovendo dalla Spagna, dalla Francia verso il Tirreno. Già sta iniziando a piovere quindi sul nord-est, e via via proprio in queste ore Emilia Romagna, Basso Veneto, ma durante la serata, entro fine giornata, si estenderanno queste piogge appunto tutte le nostre regioni nord-orientali, anche il Veneto, quindi insomma un po' di pioggia in arrivo immediata nelle prossime ore. E la giornata di domani poi sarà l'insegna di questa perturbazione, sì, di questo minimo di bassa pressione che si formerà, si scaverà proprio sul Tirreno, tra Ligure e il Tirreno, quindi sarà una giornata instabile anche sul nord-est, con qualche pioggia intermittente, anche di rovesci temporaleschi più probabili sul Friuli Venezia Giulia. E sarà una giornata di grande variabilità, non è che sia pioggia continua tutto il giorno dappertutto, ma ci saranno delle precipitazioni, quindi fasi piovose intervallate di momenti con delle pause asciutte, anche magari con qualche schiarita di tanto in tanto. Quindi tanta variabilità domani, tempo incerto e delle precipitazioni anche a sfondo temporalesco che non mancheranno.
1: Capito.
2: E per concludere, venerdì, perché ancora avremo un po' di pioggia residua venerdì, più probabile la mattina, ma più che altro venerdì tendono a calare le temperature, i venti tutti domani di scirocco, venerdì invece tutti di bore grecale, quindi da nord-est ci sarà un calo delle temperature perché arriva aria un po' più fresca dal nord Europa.
1: Capito tutto, ombrellino da viaggio garantito, insomma, mi pare.
2: Direi di sì, giacca, ombrello, insomma, tutto. D'altronde siamo quasi a metà ottobre, il tempo fa il suo corso.
1: Non si scherza, è arrivato il momento, va bene. Grazie a Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, buona serata. Ciao Nikos, grazie.
2: Ciao, buona serata a tutti voi.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
9: E di interessi?
7: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Che bello riascoltare la canzone di Zucchero come il sole all'improvviso. 19:45 minuti, una buona serata. Questa è Radio Padova, ritmo italiano, come sempre che ci accompagna all'interno di Si Viaggiare, il nostro spazio del pomeriggio in cui stiamo insieme io e voi durante l'aperitivo. E adesso, detto tra noi, anzi lo cantiamo pure, Malika

accesi, chiusura del concerto e si canta Generale di Francesco De Gregori, un grande classico, insomma bellissimo da riascoltare in chiusura anche noi per quanto riguarda non del concerto ma del nostro programma che torna domani. Se vorrete ci faremo di nuovo compagnia e ci racconteremo un po' il giovedì. Abbiamo sentito un po' freddolosi, domani belli, vi aspetto con la copertina a partire dalle 17 qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Grazie da parte mia, Franco Ghirardello, vi aspetto, mi raccomando, vi aspetto domani con grandissimo piacere. E la musica naturalmente però continua su Radio Padova con una canzone che è quella di Pier Davide Carone con Martina Attili, che si titola un po' con la trasmissione nostra che è finita. A domani, ciao.

0: profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Radio Padova News.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 sono condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Caro carburanti, valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap. Così la Premier Meloni oggi ha spalato per il vertice Mad 9. Sentiamo.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
1: Israele, commemorazioni e cerimonie in 400 località nell'anniversario del disastroso attacco di Hamas del 7 ottobre. Non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini. Ed è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Io sono

0: ti piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi, giro un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Nessun particolare disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, sarà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.
1: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più.
2: Radio Padova.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Padova. Radio Padova.